era per studiare musica all'università. E durante gli anni tra un esame e l'altro ho ripensato spesso alle parole di papà.

mia vita. Gli dicevo io non sono come te, io sono diverso, io sono migliore. Ma le canzoni in fondo sono solo scatole dove la gente si rifugia quando fuori piove.

0: Eine kurze, aber wichtige Frage. Wann hast du das letzte Mal einfach nur den Moment genossen? Ohne Termine, ohne Hektik, ohne permanent aufs Handy zu schauen. Entschleunigung, La Dolce Vita, geht extrem gut in Italien. Und dieses Gefühl, dieses Mindset bringen wir jetzt zu dir.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.